0: scudi.
1: Fatelo, zio, e fia ver.
0: Esitar non è più tempo, dite di sì.
2: Ma tanto!
3: Ed io consento, corri a prenderlo.

0: la confusione, quella scala del balcone, pressoniamo via di qua.
1: Sì, sì, sì, di piano caro, lo facciamo confusione, quella scala del balcone.